L'arte schermendo, l'arte adoprando, dico pungendo, dilla scherzando, tutte le mattine ero.